0: Jesus.
1: Yes.
2: Asemba FM.
1: Ne da yesumu enna na twimi di yesu kristo mu ja no esia no kwa yesu me di hu to me epam of